lovis lagge la lua tonda. Logis in udane falle lunga sageva, da hoi colocis faia dos en himda. Kit coromon focis da istat pihanni, volta tono comodar cono colni. Ed me ciò cuo dio asco già mogiaro, vidas